chiama amore. Quell'amore per il figlio, che te la senti, che te la conoscente, leale, invero. La mente di scansare a me, io conosco la verità. Sento pigliare nel mondo, non lo fare se non lo vuole. Distinguiamo con lei, divertiamo nella mente, para che quello non lo sa tutto, la verità è perché è il ser, lo reale. Se il mio della mia vita è un segno, a me ne fai sai, chi sarà la straordinaria che me la fa? Come fare la forma di integrare cada uno di noi, aggregare le psichiche che costituiscono il mondo? Precisamente, non so, è la forza dello psichico che dovrebbe vedere lo invocare, avere un condominio, senza di una madre, cosmica particolare.